Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: IT。
1: DJ Diego dei ragazzi del Sempre in the mix on radio.stereo.it.

sharp shock. They don't do it again. Dig it. I mean,

0: victim.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora.

atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Notwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solow e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album da titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Solo Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Sono le 10 in punto. Oh, grande questa canzone, bellissima questa canzone. Bravo il nostro Prisco Albertone, grande, grande. 10 in punto su Radio.Stereo. Dorati Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo. Dorati. Ultima notizia arrivata proprio adesso all'indagine, terrorismo sedicenne di Como, il lago di Como insomma, arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordini, ce ne saranno molti di più naturalmente, che ci siamo fatti invadere da questi jihadisti, da questi islamici, ce ne saranno molti di più in futuro, molti ma molto di più, buttiamoli fuori tutti. Buttiamoli fuori tutti, per favore. Il Mediterraneo tocca 33 gradi, ma è così calda l'acqua, mai così calda l'acqua del mare. L'aria fresca innescherà disastri, avete capito? Caldo e freddo. Vabbè, temporali incredibili. Oggi è una brutta giornata, meno male. Però il virus zombie intrappolati nei ghiacciai potrebbe tornare con le alte temperature. Poi l'emergenza, ancora 10 giorni di afa estrema. L'Italia soffoca oggi 26 città in bollino rosso. Noi stiamo bene, abbiamo temperatura sotto, siamo sui 24-25 gradi. Repubblica celebra il maestro Guccini, bolognese, anche se non è nato proprio a Bologna, lì vicino a Bologna. La prima pagina in edicola ricorda interviste e commenti per raccontare l'eredità del grande cantautore e un inedito del suo ultimo romanzo. Va bene, però non l'hanno più cagato praticamente, come cantautore, come maestro del cantautorismo o cantautorato, meglio dire, italiano degli anni 70. Non l'hanno lasciato nella sua... questa è proprio un'ironia. Francesco Guccini, il gigante che ha trasformato le parole in memoria, che è stato dimenticato, però lo hanno ricordato adesso perché è morto. Vabbè, il nostro Bob Dylan, ecco, da Eskimo vedi cara e così via, vota la canzone che ami di più, adesso lo tirano fuori praticamente dai comodini e dalle cose. Prima invece lo hanno relegato, dimenticato. Vabbè. L'ex primo ministro svedese Bildt su Ceuta, reazione eccessiva, ma non sarà l'ultima volta. L'Iran chiude Hormuz agli

0: fatte cinesi. I cinesi hanno praticamente dato delle mascherine che non valevano un tubo per 1,2 miliardi. Grazie Conte. Cos'è il patto d'onore che il principe William ha stretto per proteggere suo figlio George? Poi guardiamo un po' Libero Tuffo in Libero Stato, da Baccoli a Spotorno, la battaglia per le spiagge gratuite e libere. Poi guardiamo un po' tennis, Sin ginocchio sotto controllo, lo staff assicura, va tutto bene, tutto bene, tutto bene. Poi guardiamo un po' Thailandia, sparatoria in una scuola, 7 vittime e almeno 15 ferite, prima l'attentatore aveva ucciso i nonni. Aia. I MAGA delusi lanciano un partito per il 2028, Trump schiera Vance. Origine Covid per il Senato, Fauci è colpevole di oltraggio al Congresso, non aveva risposto in aula. Cuba apre il progetto emiratino della Isla Trump, la mossa dopo il blocco USA al petrolio. Danni ai social e ai minori, metà condannata a pagare 567 milioni di dollari. Colata lavica, nube eruttiva dall'Etna, a Catania dirottati 3 voli. Bene. Strage di Crans Montana, la procura di Sion dice no alla costituzione di parte civile dell'Italia, questo lo sapevamo già. Adesso delitto via Poma, bene. Allora, guardiamo un po' se c'è il meteosat. C'è il meteosat.
1: Buon venerdì. Pronto. A tutti gli ascoltatori, sì, di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 7 agosto. In questa giornata avremo il prevalente dominio dell'anticiclone africano, con tempo stabile e molto caldo al centro e al sud, e picchi fino ai 38-40 gradi, ma con l'arrivo di rovesci e temporali di calore pomeridiani su Alpi, Prealpi e localmente sui rilievi del centro. Nel dettaglio, al nord avremo cieli irregolarmente nuvolosi dal mattino, con i primi rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio e la sera ci sarà un aumento dell'instabilità, con locali forti temporali in estensione anche a parte delle zone di pianura. Le temperature nelle regioni settentrionali andranno in calo, con massime tra i 32 e i 36 gradi. Al centro il tempo sarà stabile, sereno o poco nuvoloso e molto caldo ovunque. Durante il pomeriggio avremo lo sviluppo di nubi cumuliformi, con isolati temporali di calore sull'Umbria e sui rilievi di Lazio e Abruzzo. Le temperature resteranno stabili o andranno in ulteriore lieve aumento, con picchi massimi tra i 35 e i 40 gradi. Al sud ci sarà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima pienamente estivo, ma nel pomeriggio avremo temporanei annuvolamenti lungo l'Appennino e sui rilievi interni della Sicilia, associati a rari e isolati rovesci. Le temperature resteranno stabili e calde, con massime tra i 33 e i 38 gradi. I venti soffieranno moderati sui bacini occidentali e deboli di brezza altrove, salvo rinforzi durante i temporali pomeridiani sui rilievi. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 7 agosto 2026, è il 219 giorno dell'anno, 32 settimana. Alla fine del 2026 mancano 146 giorni. Si festeggiano Sant'Alberto da Trapani, San Donato da Arezzo, San Gaetano da Tiene e Santa Mafalda. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:10 minuti e tramonterà intorno alle 20:21. La luna è calante. Oggi è la giornata internazionale della birra, una ricorrenza che si tiene ogni anno il primo venerdì del mese di agosto per festeggiare la bevanda, i produttori e i momenti di convivialità. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale degli spiedini. Avvenne in questo giorno, il 7 agosto 1908, con un articolo sulla Gazzetta dello Sport, venne fondato il Giro d'Italia e si iniziò l'organizzazione della corsa che avrebbe preso il via la primavera successiva a Milano. Il 7 agosto 1941 andò in onda il primo spettacolo TV con la partecipazione del pubblico in studio. Lo trasmise la WNBC di New York, prima emittente commerciale americana, la cui trovata consisteva nel rendere il pubblico partecipe dello spettacolo. Il 7 agosto 1955, a 9 anni dalla nascita, la Tokyo Tushin Koyo Keke, che 3 anni più tardi cambierà il nome in Sony, lanciò sul mercato il modello TR-55. Si trattava del primo esempio di radiolina portatile adattata ad entrare in una tasca. Il 7 agosto 1990 il corpo senza vita della ventenne Simonetta Cesaroni, trafitto da 29 coltellate, venne rinvenuto nell'ufficio dove

0: E lavorava al civico 2 di via Poma, un omicidio che ancora oggi è irrisolto e segnato per anni da gravi errori che ne hanno compromesso le indagini. Nato in questo giorno, il 7 agosto 1921, era nato a Roma il telecronista sportivo Nando Martellini. Il 7 agosto 1929 era nato a Castelnuovo Magra in Liguria il giornalista, storico e scrittore Enrico Petacco. Il 7 agosto 1956 è nato a Campo Rinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il conduttore TV, attore e showman Jerry Scotti. Il 7 agosto 1975 è nata l'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. Scomparsa in questo giorno, il 7 agosto 1820, moriva di cancro a Trieste Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone e granduchessa di Toscana. Aveva 43 anni, era nata il 3 gennaio 1777 ad Ajaccio in Francia. Aforisma di oggi: tutto cambia a seconda della finestra da cui si osserva la realtà. Questo è un aforisma di Vanana Yoshimoto. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Siamo una radio libera e democratica, perciò anche noi anche noi dobbiamo ricordarla. Cantautore morto appunto ieri, Francesco Guccini, con questa canzone Dio è morto, insieme a

Al vivo con i Nobody, l'abbiamo beccato proprio all'ultimo momento questa canzone, Dio è morto di Francesco Guccini, ci ricorda appunto l'Eskimo e altre, la locomotiva, il vecchio e il bambino e tanti successi appunto di Francesco Guccini, grande cantautore italiano, anzi bolognese. Eccoci qua con i nostri cari amici in MP3 che si hanno mandato le loro canzoni. Lei si chiama Busco o lui, non lo so. La sento per la prima volta con voi. Probabilmente è una donna, Busco, con lo zio Bobby.

ogni giorno riceviamo canzoni nuove da parte dei nostri cari amici che sono in MP3 e che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo. E noi li riceviamo e li facciamo sentire. Se vi piacciono potete richiederle oppure, non lo so, oppure anche comprarle. Probabilmente su Spotify o su altre maniere. Allora, questo è lo spazio dedicato appunto a voi che avete magari delle canzoni nel cassetto. Se le avete, mettetele fuori, tiratele fuori, registratele e poi mandatecele pure. Ah, eccola qua, lui si chiama Michele Coletta con Sutta Lusole. Sentiamo.

Lusole, cosa vorrà dire? Non lo so, dovremmo chiedere alla nostra esperta adesso, che è da quelle parti da 2 o 3 mesi, è lei l'esperta appunto, ma non lo so, potrebbe dircele queste cose, aiutarci almeno, che adesso lei è diventata molto esperta in queste cose. Allora, di questa particolare posizione, diciamo così, continentale, allora è italiana. Abbiamo Nick Simon con...

Shoot me DJ on the radio, va bene, ti colpisco con una Nick Simon, oddio, italianissimo naturalmente, si sentiva talmente tanto, talmente bene. 10 e 22 minuti primi, chi ci abbiamo oggi? Arobe, che ci abbiamo? Gianluca Amoruso, e di che parte è Gianluca Amoruso? Di Merano, dovrebbe essere di Merano.

Va bene, un rifacimento, ho capito, un rifacimento. Oh, finalmente c'è qualcosa di nuovo del nostro caro amico Sergeant Tucker. È già un paio di giorni che la trasmettiamo, perché me l'ha mandata due giorni fa, eccolo qua. L'ultima canzone del Sergeant Tucker from Philadelphia, Adjole, oh my god. You can't text love away. Sergeant Tucker, e poi ci sarà cantando, parlando con Gianluca

0: Sergeant Tucker, pensate che lui è con noi da 7-8 anni, forse anche di più, ha fiducia in noi e ci manda le sue canzoni sempre, quando ha qualcosa di nuovo ce lo manda sempre. From Philadelphia, l'ho intervistato un po' di anni fa, l'ho intervistato, era simpaticissimo, mi ha fatto una conversation stripe, ha fatto una piccola conversazione, così sapete come faccio io, praticamente, dal vivo, è stato veramente molto simpatico.
1: Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
0: Ah, cioè cantando parlando adesso con Roberto Valeriani, non lo sapevo, a quest'ora non lo sapevo.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando, oggi abbiamo con noi un cantante performer barese, Gianluca Amoruso, ciao!
3: Buongiorno!
2: Che bello questo singolo, mi piace il titolo, La Samba della Caccia!
3: Grazie mille, apprezzo davvero tanto!
2: È bello, è anche molto ritmico, Ma no, perché racconta di una generazione, che poi è questa che abbiamo adesso, la nuova, immersa nella frenesia della vita urbana, dove persone diverse inseguono sogni e obiettivi finendo per condividere gli stessi ritmi, gli stessi luoghi e pure le stesse contraddizioni. È così?
3: È giustissimo, giustissimo. È un racconto, racconta quello che vivono i ragazzi quotidianamente, il voler raggiungere obiettivi, il voler sentirsi al sicuro da qualche parte, il fatto è che ci sono molti pattern che vengono ripetuti da tutti.
2: È vero, e alla fine fanno la stessa cosa tutti, non sono così originali.
3: Ognuno può fare anche gli stessi errori, finire nelle stesse situazioni per ottenere qualcosa.
2: Infatti tu dici tra routine, eccessi, ricerca di speranza, il brano dipinge una giungla moderna che continua a ballare la sua stessa samba.
3: Esattamente.
2: La samba della caccia. Però il brano dal punto di vista sonoro rompe gli schemi, vero, che hai fatto spesso, attraverso contaminazioni urban e rap, bello anche, si sente?
3: Sì.
2: Si sente?
3: Sì, è un insieme anche musicalmente, parlando della base, sono stratificazioni di chitarre, basso, batteria, che creano un caos crescente, appunto per portare l'ascoltatore all'interno del caos di questa...
2: È vero, e si sente forte. Parla un po' di te, tu sei cantante e performer barese, e hai una personalità molto forte artisticamente parlando, una presenza scenica incisiva, hai uno stile che unisce pop, rock e urban, vero? Oltre al canto, tu hai coltivato un forte legame con la chitarra e con il pianoforte, è così?
3: Sì, giusto. Io sono entrato in questo mondo con il pianoforte, in realtà.
2: Bello, anch'io sono il pianoforte.
3: Avvicinarmi alla chitarra, grazie ai colossi del rock.
2: Per forza.
3: Qui tutto si evolve, tutto migliora, fino anche ad arrivare alla presenza scenica, al cantare.
2: Bello. Deve essere forte, poi dirai tutti i riferimenti dove ti possono vedere se fai qualche performance, come Gianluca Amoruso, con la U, Amoruso.
3: Sì, Amoruso.
2: Ok.
3: Sì, sì.
2: Ti trovano così. Comunque il brano, mi piace quando dici nel brano, figli dei patrimoni, con i testimoni, con le calze a rete, e cene per festeggiare i quartieri alti, come in quel di Milano, Balsamo. La samba della caccia, scusa, come in quel di Milano ballano la samba della caccia.
3: Esatto, è una descrizione di tante persone che possono far parte di questa giungla, come in realtà fa parte chiunque, non c'è una distinzione, uno che è meglio dell'altro.
2: Allora, figli di patrimoni con i testimoni con le calze a rete, bravo. Troppo forte. Allora, mi sei piaciuto tantissimo. Allora, abbiamo detto, ti trovano, così possono vedere anche le tue performance. Gianluca Amoruso, per quanto riguarda il singolo, La Samba della Caccia, lo trovano dappertutto, giusto?
3: Esattamente, sui social Gianluca_Amoruso_, su qualsiasi piattaforma, e anche la canzone con Gianluca Amoruso.
2: Capito ragazzi, adesso noi ce l'ascoltiamo, La Samba della Caccia. Grazie, grande!
3: Grazie mille, grazie.

bene bene. Bene bene bene, suoniamo le trombe perché oggi è il loro grande giorno. Debuttano tutti qua, tutti. Matt Minacci in strada con la lama a Napoli, addirittura a Napoli. Vabbè, questi africani qua dovrebbero essere riportati subito a casa loro, perché se importiamo il terzo mondo diventiamo il terzo mondo, giusto come frase.

0: Cosa ho fatto di male al mondo? Cosa ho fatto di male al mondo? Adesso cantano cani e porci, porco cane. Non l'ho detto io, non l'ho detto, giuro che non l'ho detto io. L'ha detto la cosa qua, come si chiama questa cantante emiliana? Va bene, l'ha detto lei, giuro che l'ha detto lei, non l'ho detto io. Giuro, eccolo qua, ormai cantano cani e porci. Chi è questa cantante? L'ha detto a Cult Italia TV, eccolo qua. Chi è questa cantante qua? Chi è? Giuro.
1: Qualcuno lo doveva dire, nel senso che ci sono,
0: sentite, sentite,
1: talenti che secondo me sono proprio molto importanti, che lasceranno un segno nella nostra nazione e nel nostro cuore. Ma ci sono anche tanti che pensano che questo lavoro è così, cantiamo una canzone, diciamo delle belle parole, non è così. Cioè,
0: cantano cani e porci. L'ha detto lei, adesso l'ha detto. Mi ha mandato un messaggio.

Finalmente c'è un oroscopo dedicato esclusivamente a quelli nati sotto il segno dei pesci, guardate qua. Fatti sui pesci, by Astroscope APP. Lo posso dire? Ah, dico, lo posso dire. Allora, quello dei pesci ti dà tutto, anche se non ha nulla, difatti. Porta il peso di tutti mentre nasconde il suo. Emotivamente altruista, ma esausto, difatti. Sembra calmo, ma combatte tempeste dentro di sé, difatti. Ama le persone, amo le persone. Che non devono nemmeno chiedere se sta bene. Non chiedetemelo, mi raccomando. Fa sentire amati gli altri anche quando non lo è lui. Ha bisogno di riposo, magari. Silenzio e sicurezza emotiva, magari. E magari dormire un po' di più. Ah, oggi però è una bella giornata, nel senso che ci sono 22-23 gradi. Guarda, si sta da Dio oggi. Qui almeno Arco di Trento si sta da Dio, veramente. Molto bene, molto bene. Allora andiamo avanti. Che ore sono? 10:45, abbiamo ancora 3-4 canzoni. Una, due, tre canzoni ancora da esprimere, da buttare giù, da far ascoltare, da buttare giù dove? L'aranciata amara.

0: Meglio che ti spari, dai. Ma che canzoni sono? Ma tutte. Ma ha ragione la Pausini, ha ragione la Pausini, ma qua cantano tutti: cani, porci, maiali, sciaristi, giaidisti, robe così. Tutti che canto, tutti che canto. Allora andiamo avanti, 10:50 minuti prima, proprio in questo istante.
1: Io non lo so cosa si faccio qui.
0: Nemmeno io. Nel modo lui è bravo, ultimo, guardate, l'ultimo è arrivato primo, difatti è bresciano, delle nostre parti, ultimo, molto bravo.

0: occhi lucidi.
1: Non si può fare niente per nessuno, non c'è niente da fare, ti capiscono sempre male. Misunderstand. Allora, ultimo, occhi lucidi. Abbiamo adesso, invece, andiamo a Roma, chiudiamo magari, sono 10:53, 7 minuti, vabbè, chiuderemo alle 10:57 con Achille Lauro. Andiamo a Roma, ci risentiamo alle ore 18. Bye bye till then.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla quinta ed attesissima puntata di Quando C'era Festival Bar. Si inizia quest'oggi dal gruppo musicale pop funk inglese The 11 in a Box, che sfornano una vera e propria hit in Europa con un titolo che prende lo stesso nome del gruppo, Festival Bar 1987.

Dal trentesimo album in studio dell'artista britannico Elton John, Sleeping with the Past, ci siamo estratti il singolo Club at the End of the Street, che raggiunge la top 20 statunitense nell'estate del 1990 e numero 1 in Danimarca, ancora oggi vista come uno dei principali successi danesi di Elton John, Festival Bar edizione 1990.

Un brano che non ha bisogno di presentazioni dal titolo Mare Mare, con protagonista il cantautore bolognese Luca Carboni, che si presentò al Festival Bar del 1992 uscendone vincitore assoluto.

Più bella cosa e migliore album dove c'è musica. Ci ascoltiamo Più bella cosa, dedicata a Michelle Hunziker, ai tempi fidanzata del cantante.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle canzoni più belle dell'estate al Festival Bar del 1998 è stata sicuramente Torn di Natalie Imbruglia, un successo internazionale, originariamente cantata dal gruppo rock americano degli Edna Swap.

Apriamo il filone dance con la cantante italiana Alexia, una voce versatile passata dagli anni 90 al 2000, dal filone eurodance a quello pop and soul. 6 milioni di dischi venduti nella sua carriera e la partecipazione a ben 9 edizioni del Festival Bar. Ci ascoltiamo, ti amo, Festival Bar 2000.

Anche la musica latina arriva al Festival Bar nel 2005 con l'artista reggaeton Daddy Yankee e il suo successo internazionale Gasolina.

Finisce qui la quinta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mediterraneo Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei albums, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

dico l'estate del 69, dai, 69. Ah, Summer 69, appunto, questa è una bellissima canzone dalla voce stupenda di Miss Brian Adams.

appunto, e adesso era una lady del Bomville, proprio da quelle parti del Sudafrica, che era stato lanciato nel 1971 da un certo Cat Stevens, che adesso si chiama in un'altra maniera, ma non importa, lasciamo perdere. Bella questa canzone, molto sincera, Lady del Bomville.

sì, potremmo fare tre brani, ma che ne facciamo 4, 5, 6 dopo appunto di questi gruppi qua, di un gruppo, adesso sceglieremo un gruppo e faremo 3 o 4 brani, 3 brani appunto di questo gruppo. Allora andiamo in America, di nuovo in America con Mr. David Bowie, This is not America, no, è l'Italia, qua siamo in Italia, parliamo in italiano.

è peggio in Svezia, lo so, perché sabato sono andato a suonare da un mio amico su Limone e praticamente ho incontrato degli svedesi e mi hanno detto si sta meglio, molto meglio qui, perché là in Svezia piove sempre. Ma non è vero che piove sempre là in Svezia, qualche volta. Oh, me l'hanno detto loro, giuro, me l'hanno detto loro. Erano anche loro di Stoccolma. Di Stoccolma mi hanno detto guarda, qui si sta benissimo, verrei qua a vivere sempre, verrei qua. Così mi hanno detto, molto simpatici. Ho parlato con loro, il mio grande svedese, che io parlo svedese proprio come uno svedese praticamente. Jag pratar svenska som i svenska folk. Erano molto simpatici. Mi hanno detto quanto ti invidio a vivere qua. Donna Summer, eccolo qua, arriva l'estate con Donna Summer, Could It Be Magic, 1976.

Sollentuna, non so dove sia Sollentuna, non domandate, ma non so. Sollentuna, boh. Ma cosa vuol dire Sollentuna? Non c'è mai il sole in Svezia.

del 1973 che uscivano con Mamma Mia, non so se vi ricordate, avevano partecipato anche all'Eurofestival, avevano vinto mi sembra all'Eurofestival con Mamma Mia. Io ero a Copenaghen e sentivo quella canzone lì praticamente ogni minuto in radio, perché lì a Copenaghen si prende sia la radio svedese che quella danese, praticamente anche la televisione naturalmente, anche quella svedese, e praticamente c'era sempre questa Mamma Mia. Ho detto Mamma Mia, basta, non ce la faccio più.

said, don't drink too much, don't drink too much. Only water, okay, promise. Sì, certo, proprio lei. Che tra l'altro è la, sapete, Angie Mayo è la nipote di un grande chitarrista blues che si chiama John Mayo, che negli anni 60, 70 e così via, credo che sia ancora vivente, no, è ancora vivente sicuramente, e appunto aveva fatto delle canzoni, degli album veramente eccezionali, anche con Mick Taylor e altri chitarristi, con Eric Clapton, e tantissimi chitarristi. Allora, chi abbiamo adesso? Abbiamo una bellissima canzone che ci ricorda il 1981, se non vado errato, eccolo qua. Una bellissima canzone che ci riporta in quell'anno veramente meraviglioso. And no sunshine when she's gone. No. Sì, sì. And no sunshine when she's gone. Una versione veramente particolare di Sting, che canta questa canzone di Al Green, e la canta molto bene. Sentite.

sono scaldata anche troppo, dai, adesso devo andare in Svezia a raffreddarmi un po'. Alan Parsons Project, Time, bella anche questa canzone, 1981 di Alan Parsons Project, sempre con Fausto Ernesto Zanetti con All This But Goodies on your incredible web radio station.

Oh, caldo, è arrivato di nuovo il caldo, il caldo, il caldo, ce lo sento qui, proprio nelle vene il caldo. Mamma mia, quanto sento il caldo nelle vene, quanto sento il caldo nelle vene, non so cosa dire, cosa fare. Niente, non so cosa fare, niente. Mamma mia, mi sono svegliato alle 5.30. Alle 5.30 ho fatto tutto nel giro di pochi minuti. Allora, guardiamo, sono le 18, la madonna, sono le 18, e allora che facciamo alle 18? Non lo so cosa facciamo alle 18, quanto ti amo, quanto ti amo, I just called to say I love you, don't you know that, yeah, with Stevie Wonder, dedicated entirely to Ellie, Elisabetta Dal Ferro di Pesaro, tanti auguri, buon compleanno a te.

la devi fare questa sera, questa canzone qua, assolutamente la devi fare. Io l'ho dedicata a te e tu la devi dedicare a me. I just got to say I love you, questa stupenda canzone di Mr. Stevie Wonder, dedicata entirely to the locals. The locals, don't you know the locals are so softly and sweet. The locals, le chiamate d'amore che sono così belle, simpatiche, intelligenti. Oddio, oddio, aiuto! Ah, eccoci qua, 18.05 minuti primi su Radio Pulsare Dorothy. Abbiamo iniziato con Elisabetta Dal Ferro di Pesaro, con questa canzone stupenda dedicata a tutti quelli che si amano e che si vogliono bene, soprattutto bene, bene, bene, bene, bene con la B e non con la P, mi raccomando. Con la B, Giovanna, Giovanna, oddio. Oddio, ho scritto male. Montagna, montagna, montagna di Roma, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone che è stata remixata dal nostro super DJ che adesso è in vacanza a Varna e se la passa bene e beve solamente acqua minerale. Acqua minerale di Varna, perché c'è una bellissima fonte lì a Varna, in Jugoslavia, stavo dicendo Jugoslavia. Stavo dicendo Jugoslavia, no, no, in Bulgaria, a Varna in Bulgaria c'è una bellissima fonte, me l'ha detto appunto lui, mi ha detto che qui beviamo acqua praticamente da mattina a sera. Non ci credo! New Order, don't you know that with Blue Monday?

7 questa sera, mamma mia ragazzi. Io non so come ho fatto a fare tutte le cose nel giro di pochissimi secondi, minuti e minuti, mamma mia ragazzi. Ma sì, ormai siamo abituati a fare queste cose qua. Allora, guardiamo un po' chi c'è questa sera, non me lo ricordo neanche. Chi c'è? Sono più precisa di John D'Angelo, io ho messo il link e lui no. Bravo John, bravo Katusha, naturalmente. Allora, questa sera c'è DJ Seven Friday, John D'Angelo, il grande John, è stupendo, è troppo bravo. Pino Manilo alle ore 8, e poi Pete Ward from England alle ore 9, alle 10 c'è Stonebridge from Sweden, poi DJ Loco, DJ Peng, DJ Lumix. Oh my god, really bravo, sono più preciso di John D'Angelo. Io ho messo il link e lui no. Lui ogni tanto sfasa, lo so benissimo, ogni tanto glielo faccio presente anch'io qualche volta e lui sfasa, non è professionale al 100% come te. Adesso passiamo alla prossima canzone per Valeria Graziani di Vercelli. Tanti auguri, buon compleanno in questa stupenda canzone dei Scatman John. Scatman!

Ringraziamo John D'Angelo, il nostro super DJ americano, che è veramente favoloso. Fa di quella pubblicità incredibile, però ogni tanto fa qualche errorino, naturalmente. Fa qualche errorino, eccolo qua. L'ho condiviso pure io adesso. Ah, questa sera ci sarà John D'Angelo con un mix veramente meraviglioso, radio.0.it, alle ore 19, fra poco, insomma, alle 18.14 adesso, alle ore 19 ci sarà con questo mix veramente meraviglioso. Ascoltatelo, perché soprattutto la voce di John è veramente favolosa. Io amerei avere la sua voce, amerei avere la sua voce. Ma adesso andiamo con Elio Zaninelli di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone, remix by MSM. W, Run to Me.

Mazzo, mamma mia ragazzi, altro che Jack Daniels, che abbiamo bevuto tutto il fiume qua, abbiamo bevuto oggi, 18 e 19 minuti primi. Oi, stasera c'è anche Melania. Ciao Melania, la nostra writer, la nostra scrittrice, che si chiama Melania Cavuto, intervistata dalla nostra Roberto Valeriani di Roma. Adesso andiamo alla prossima canzone dedicata, dunque, chi è? Chi è? Chi è? Non riesco a leggere bene, mamma mia. Mi occorrono gli occhiali. Chi è Paitoni? Luciano, oh Dio, brutto nome, Luciano Paitoni di Brescia, tanto di buon compleanno con Hugo, Moving to the Sun.

aiuto, non so se arriverò alle 18.30. 18:22 minuti primi su Radio.0 Dorothy. Vediamo un po' chi abbiamo adesso. Paitoni, Lorenzo Paitoni di Brescia, tanti auguri, buon compleanno te con questa canzone Technotronic, Get Up Baby.

18:26 minuti primi su Radio.0, Donna e te. Abbiamo ascoltato questo brano dedicato a Luciano Paitone di Brescia. Tante cure, buon compleanno a te. Come va? Tutto bene lì? A Brescia, bello caldo. Siete belli caldi? Beh, qui c'è stato un po' di bel brutto tempo. Insomma, brutto tempo, relativo chiaramente, coperto. Perciò la temperatura era calata moltissimo. E eravamo sui 23, 24, 25 gradi. Si stava da Dio. Difatti io mi sono fatto una magnata in centro a Arco di Trento, Arco, e poi una bevuta naturalmente. Adesso andiamo invece dove? A Mosqua con Natalia Zanikova, se leggo bene, non lo so, adesso sto leggendo un po' male. Zanikova, 18:27 minuti primi. I'd like to say hello to Natalia Zanikova. Happy birthday, right on time to you, babe. Zucchero Fornaciari, Baila Morena, remixed by our super DJ from Sofia, which is called Amosa.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Libri ed altro. Già abbiamo una scrittrice milanese, Melania Cavuto. Ciao Melania!
2: Ciao ciao, ciao a tutti voi!
1: Che bellissimo titolo che hai dato a questo libro, La notte dell'anima, che è un romanzo sulla manipolazione affettiva e sulla faticosa ricostruzione di sé. Oh mamma mia, quanto è faticosa la ricostruzione! Allora, questo romanzo è il tuo romanzo d'esordio, vero?
2: È il mio romanzo d'esordio, esatto. Io ho sempre scritto per un quotidiano, per uffici stampa, ma mi sono accorta che insomma gli argomenti che volevo trattare richiedevano un respiro più lungo, quello di un romanzo.
1: È bello.
2: Mi sono decisa a scriverlo.
1: Poi tu dici che tutto parte da un capodanno. Quanti capodanni, bellissimi o malefici, non c'è mai la via di mezzo così in capodanni. Tutto parte da un capodanno e da una decisione presa d'istinto, quella di lasciare una vita già scritta e per rincorrere qualcosa di nuovo, no? E poi che succede? E chi la fa questa scelta? Dai, andiamo, dimmi tutto.
2: Allora, la scelta la compie la protagonista. Protagonista di cui noi non conosciamo il nome, perché dalla prima pagina, come un fiume in piena, lei inizia a raccontarsi al lettore e quindi è come se lo avvolgesse pagina dopo pagina, legasse a sé. Anche il protagonista maschile non ha un nome, ha soltanto un iniziale, come se lei volesse a posteriori prendere le distanze da un percorso complesso, e questa notte di Capodanno è quella in cui lei spera di poter intraprendere una rinascita e abbracciare una vita più stimolante dopo una vita, diciamo, fatta di compromessi e di scelte dettate più dalla ragione che dal sentimento.
1: Anche perché c'era questo legame che sembrava essere molto opaco, dove ogni certezza andava riconquistata giorno dopo giorno, mentre la realtà stessa cominciava ad apparire meno affidabile, no?
2: E assolutamente.
1: Mi piace il fatto che tu eviti proprio di parlare di quello di cui parlano tutti, di relazioni tossiche, cioè non usare termini, non se ne può più, dalle canzoni.
2: Le etichette, proprio per far capire nella realtà di che cosa si parla. In realtà poi vado anche oltre questa tematica, perché secondo me, e mi sto confrontando anche con i lettori, anche loro l'hanno percepito e mi fa piacere, questa relazione complessa, tossica, in cui fa il suo ingresso la manipolazione dopo non molto tempo, è il punto di partenza, ma poi scatena qualcos'altro, perché ovviamente io non dirò nulla di più di quello che posso dire.
1: No, certo, non spoileriamo.
2: Come se innescasse nella protagonista una sorta di ribellione che probabilmente aveva già dentro.
1: Chiaro.
2: Ma questa esperienza la scatena. Nei confronti, ribellione nei confronti di che cosa? Della società con i suoi schemi, i compromessi a cui molto spesso ci costringe, le ipocrisie. E lei come se poi facesse piazza pulita di tutto ciò, arrivando addirittura quasi a contrapporsi con il proprio contesto.
1: La cosa bella è che il lettore non osserva questi eventi dall'esterno, ma li attraversa insieme a lei, no? Con la stessa fatica a metterli a fuoco. Così?
2: Esatto. È quello che dicevamo prima, no? Fin dalla prima pagina. Lei praticamente usa il lettore come se fosse il suo confidente, e confidente anche dopo i primi capitoli è come se conoscesse già il suo percorso. E quindi la protagonista guida il lettore nel suo percorso complesso, faticoso, fatto di dubbi, di continue scoperte, messe in discussione di quello che prima si pensava essere la realtà. Ecco, un romanzo introspettivo.
1: Sì, però fa anche, non è una diagnosi il romanzo, ma un'esperienza condivisa, infatti, perché praticamente si sente come il lettore si diventa come la protagonista.
2: Un'esperienza condivisa.
1: Vero. E poi ho visto pure che ci sono, la protagonista tende semmai a giudicare se stessa con più durezza, giusto?
2: È vero.
1: Di quanta ne riserva all'uomo.
2: È incredibile, perché possa capitare a tutti noi di essere spesso molto più critici verso noi stessi che verso il prossimo.
1: Ah, ma io, no, perché infatti lei è più dura con lei, con se stessa, che con l'uomo con cui ho preso questo legame che era molto altalenante, diciamola così, vero?
2: Sì, esatto.
1: E poi l'uomo, infatti, lei non è un mostro, né una macchinetta, ma una figura, così. Cioè, vabbè, insomma.
2: Non è l'antagonista, diciamo così, stereotipato. È credibile nell'altalenanza di atteggiamenti che le dimostra, quindi apparente empatia, poi chiusura. Difficoltà di accettare qualunque posizione che contrasti con la propria, ed ecco che lei finisce per mettersi sistematicamente in discussione e arrivare a dubitare anche delle proprie percezioni, quindi sarà troppo severo il giudizio che ho emesso.
1: È
2: una dinamica che purtroppo accade.
1: E poi c'è questa domanda che mi è piaciuta: come cambia una persona giorno dopo giorno quando smette di fidarsi di se stessa? Lì.
2: Sì.
1: È dura, eh?
2: Smettere di fidarsi di se stessa vuol dire arrivare a poter dubitare di qualunque cosa, anche quella che non può che essere come noi la vediamo. Ma in quel momento un po' il desiderio di non guardare in faccia una realtà che magari è spiacevole e sgradevole, e un po' l'abilità dell'altro che ci allestra anche nelle nostre debolezze, si arriva, come dicevamo, a dubitare delle proprie percezioni e in conseguenza di ciò delle proprie azioni.
1: Infatti poi ci sono tante cose interessanti intorno al filo principale del romanzo, si allargano altri terreni che arricchiscono il tessuto emotivo, quindi una depressione mai nominata direttamente ma presente sullo sfondo di ogni scelta compiuta, una passione per il cinema che diventa la chiave stessa con cui la protagonista legge la propria vita, e anche un bisogno molto umano di cercare un senso in segni e coincidenze. Questo è molto interessante, questo libro è particolare da leggere tutto, perché ne dovremmo parlare ore e ore. Invece ripetiamo, senza spoilerare altro, perché questo è un libro molto carino da leggere, La notte dell'anima e di Melania Cavuto. Lo trovano dove? Su Amazon e basta?
2: Su Amazon, esatto, solo in versione cartacea sulla piattaforma Amazon.
1: Capito ragazzi? Io andrei subito a dare un'occhiata alla notte dell'anima, Melania Cavuto. Grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a te e grazie a tutti i vostri ascoltatori.

l'estate del 69, dai, 69. Ah, Summer 69, appunto, questa è una bellissima canzone dalla voce stupenda di Miss Brian.

John D'Angelo, how are you? Fine. If you send me that logo for the event in Australia, there is a journalist who will just make an article about it, okay? If you send it to me, send it straight away. Straight away. Va bene, perfetto. Allora andiamo sempre avanti con la musica All These Bad Goodies. C'è una bellissima canzone che io amo talmente tanto, guardate, che mi ricorda tra l'altro una bellissima ragazza sudafricana, bianca, bianchissima, del 1972. Lei si chiamava, non mi ricordo più, come si chiama? Ah, Sharon, and she loved this beautiful, fantastic number from Carole King. It's too late. Yeah, it was too late for us as well.

Africa, appunto, e adesso era una lady del Bonville, proprio da quelle parti del Sudafrica, che era stato lanciato nel 1971 da un certo Cat Stevens, che adesso si chiama in un'altra maniera, ma non importa, lasciamo perdere. Bella questa canzone, molto sincera, Lady del Bonville.

Potremmo fare tre brani, ma che ne facciamo 4, 5, 6 dopo appunto di questi gruppi qua, di un gruppo, adesso sceglieremo un gruppo e faremo 3-4 brani, tre brani appunto di questo gruppo. Allora andiamo in America, di nuovo in America con Mr. David Bowie, This is not America, no, è l'Italia, qua siamo in Italia, parliamo in italiano.

0: you mean something with the beat?
1: You know,

Tomorrow morning, I'm gonna still be shouting.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: On
1: Manilo
0: con la
1: DJ
0: House di Pino Manilo, DJ.
2: Set Disc Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

down.

niente, un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, letto il Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che